amarsi verso noi mani, amarsi verso noi mani, amarsi verso noi mani, amarsi verso noi mani, amarsi verso noi mani, amarsi verso noi mani.